0: I Medici, no,
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal...
1: Finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Hey, tell me, it's tough.

0: onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: www.quadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato con passione.

0: ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
4: la musica della strada che diventa la tua playlist.
5: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Viviamo in un mondo di peccatori, viviamo in un mondo di tentazioni, fratelli, sorelle, salvate la vostra anima. Chi di voi oggi non ha peccato almeno con il pensiero, almeno una volta? Vedi? Ci sono più anime pulite qui che in tutto il...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: live.
1: Honey, what in the heck are you doing?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
1: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba da Giulio Berghella. Anche oggi vi accompagno nel nostro viaggio settimanale tra novità musicali, storie e interviste dalla voce diretta dei protagonisti. Come sapete, Suoni all'Alba è uno spazio di scoperta dove ogni canzone diventa un racconto e ogni artista condivide il proprio mondo fatto di suoni, idee e emozioni. E anche oggi ascolteremo nuova musica, incontreremo nuovi progetti e ci lasceremo guidare dalle storie che stanno dentro le canzoni. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: da nudo.
1: E apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che porta con sé un'energia spontanea e fuori dagli schemi. Il nostro primo ospite è Nedo, cantautore friulano, che presenta Cappello, il singolo che abbiamo appena ascoltato, estratto dall'album Ci vuole iniziativa. Una canzone che nasce da un'immagine improvvisa, quasi rubata alla realtà, e che si trasforma in musica con la stessa immediatezza con cui è stata vissuta. Un brano diretto, istintivo, che mescola folk e attitudine rock, mantenendo intatta la freschezza del momento creativo. Ma per saperne di più, Nedo è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Nedo, benvenuto.
2: Ciao a tutti, a tutto il pubblico di Suoni all'Alba.
1: Ciao Nedo. Allora, il singolo Cappello nasce da una immagine improvvisa, no? Quanto conta per te l'istinto proprio nel processo creativo? Perché questo, insomma, ci fa capire che l'istinto in qualche modo conta nel tuo modo di scrivere.
2: Assolutamente, beh, l'istinto e l'intuizione per me sono la stessa cosa. L'intuizione che fa pensare che una cosa, che qualcosa è, che si è visto, che si è intuito, è emblematico e che merita di essere condiviso.
1: Mm-hmm. Ecco, tu hai raccontato che il brano è stato scritto in pochissimo tempo. Quanto conta la velocità nel mantenere anche poi l'autenticità di quello che si racconta?
2: Allora, la velocità cronometrica secondo me di per sé conta poco, nel senso che ogni brano ha le sue velocità. Nel senso, ha i suoi tempi, i suoi ritmi, come ci sono brani che richiedono più tempo e l'autenticità sta, l'autenticità è diversa, non è per forza sinonimo di spontaneità dal mio punto di vista, no? Mm-hmm. Questo è un brano autentico, come ritengo autentici anche gli altri brani del mio album, e questo sicuramente è il più spontaneo, ecco.
1: E a proposito di album, questo singolo, come abbiamo detto, è estratto dall'album Ci vuole iniziativa. È un album che ha un filo conduttore, i brani sono legati da un filo, oppure ogni brano in qualche modo racconta una storia a sé stante?
2: Sono brani che raccontano un frammento della mia vita legato al The Cave Studio di Catania e a Daniele Grasso in particolare, il mio produttore artistico, e quindi si sono legati dal filo conduttore fatto di autobus, di confronti, di tantissime cose, insomma, legate soprattutto al tragitto Siracusa-Catania e viceversa. Mm-hmm. E poi alla vita, insomma, di un segmento di tempo, ecco, no?
1: Certo.
2: Quindi viene da sé, sono storie differenti tra di loro che parlano anche da sole, ma viene da sé che sono unite proprio da un lavoro focalizzato a un album.
1: Mm-hmm. Parliamo di suono, di sound. Nel tuo suono si percepiscono influenze molto diverse, no? Dal folk, ma anche al rock, quello più irriverente. Come convivono queste anime nella tua musica e nella tua vita artistica?
2: Allora, io appunto arrivo da ascolti fin da bambino assolutamente eterogenei, sia esteri che italiani, e quelli italiani spesso non escludono un tributo estero, ecco, no? Mm-hmm. Io, come dire, ho sempre scritto con molta foga. Il motivo per cui ho iniziato a scrivere è stato proprio un'urgenza che mi è nata a seguito di un episodio specifico tanti anni fa.
1: Sì.
2: Quindi di fatto questa immediatezza e poi la ruvidezza, come si dice in italiano?
1: Ruvidità, ma va bene anche ruvidezza, perché dà il senso.
2: Perfetto, così proprio sonora viene di conseguenza, insomma, nel momento in cui ho reso quello che voglio dire. Non ricerco una presunta perfezione sonora, che secondo me peraltro non è neanche, cioè, la trovo anche priva di anima. Mm-hmm. Questo
1: Cappello ha un'energia molto diretta, questo è evidente, possiamo definirlo quasi un movimento. Ti faccio questa domanda, è più un brano che rende più sul palco o in cuffia? O meglio, è un brano che viene fatto sul palco in un modo e discograficamente ha un'altra veste?
2: No, assolutamente no, assolutamente no. Io tutti i brani del disco, quindi tutti i brani del disco, insomma, sono stati discograficamente prodotti, assolutamente, ma li porto in giro così come sono. Fondamentalmente.
1: Tu vieni da un percorso che attraversa il Friuli e la Sicilia, due opposti geograficamente parlando. Quanto influisce il viaggio geografico nella tua identità artistica?
2: Vabbè, allora, diciamo che è una sorta di pinball costante, nel senso che insomma sono mondi estremamente diversi, sia proprio a livello proprio di vita e di concezione delle cose, tutto quanto, che poi anche nel modo in cui viene vissuta la musica, insomma. Cioè, ho vissuto nell'ambito musicale, ho vissuto entrambi gli ambienti, ecco, no? Mm-hmm. Anche se sono un po' meno aggiornato adesso dopo tanti anni rispetto a quello friulano, però di fatto ci sono molte influenze che riguardano proprio chiamiamolo imprinting, insomma, in Friuli, che è stata la mia prima parte di vita, e tante altre che riguardano la Sicilia. Sì, assolutamente, sono anime che convivono, e come mi è capitato già di dire, in Friuli il mio magma, in Sicilia la mia forma. In Sicilia, insomma, non ho trovato, perché non si smette mai di cercare, diciamo, ho modellato diversamente, in modo, diciamo, evolutivo, costante, quello che è un diamante grezzo iniziale, insomma.
1: È una bella immagine questa. Alcune recensioni ho letto che parlano di suono controcorrente. Tu ti senti di andare contro le tendenze attuali della musica italiana?
2: Allora, non ci vado sicuramente per contrapposizione, intesa come presa di posizione. Non faccio i ragionamenti di dire tutti fanno così, allora io faccio colà. Semplicemente, anche qua mi è capitato di dirlo altre volte, insomma, nel momento in cui una persona si concede di essere se stessa, risulterà inevitabilmente non omologata, non completamente omologata, ecco. Quindi, insomma, tutti visti da vicino, come minimo, sono dei matti completi. Questa.
1: Per finire, se dovessi descrivere Cappello con una sola immagine, una fotografia, quale potrebbe essere?
2: Piccione col cappello. Guarda un po'.
1: Ma guarda un po', è una bellissima immagine anche questa, quindi parliamo di controcorrente, va bene anche questa. Con Cappello, Nedo propone una canzone spontanea e autentica, che nasce dall'istinto e si trasforma in racconto, confermando un approccio libero e personale alla scrittura musicale. Un brano che invita a seguire l'impulso creativo senza filtri. Ciao Nedo, e ci sentiamo magari per una prossima volta. Ciao.
2: Grazie, grazie a te, grazie a tutto il pubblico.
1: Ciao Nedo, alla prossima, grazie.
2: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna in un racconto intimo e profondo, dove la memoria diventa presenza e il silenzio si trasforma in dialogo. È con noi Tony Campo, artista siciliano che presenta Camicia Rossa, un brano che nasce da un'esperienza personale e che parla di ciò che resta dopo una perdita. Una canzone delicata, costruita su immagini semplici ma potenti, dove un oggetto quotidiano diventa il punto di contatto con una presenza che continua a vivere nei ricordi. Tony Campo è qui con noi a Suoni all'Alba, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Tony. Camicia Rossa, questo è il titolo del brano, un bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato e nasce da una esperienza molto personale. Ecco, la prima domanda che volevo farti è questa: quanto è stato difficile trasformare un ricordo così intimo in una canzone? E la canzone è stata anche una liberazione, un modo di stare meglio?
1: Sì, esatto, un po' ho fatto fatica perché tutto è iniziato dopo il lutto, no? La perdita di mio zio, e mi trovavo a Palermo, mi trovavo in una stanza di hotel che ero fuori per lavoro e mi arrivò una chiamata da parte di mia madre il 22 di marzo, il giorno del suo compleanno, dicendomi che aveva ricevuto uno dei regali più belli della sua vita, nonché la camicia rossa di mio zio da parte di mia zia. Proprio gliel'ha donata, gli ha fatto questo bellissimo regalo. Da lì io ho preso l'ispirazione la sera stesso di intitolare già il brano con Camicia Rossa e poi di prendere tutto quello che è stata la nostra esperienza con lui e tutto quello che è stato il dolore, perché era passato un mese, quindi poco tempo, e scriverlo. Quindi nello stesso tempo non ho avuto grosse difficoltà. Però è stato veramente liberatorio sotto un punto di vista. Sì.
0: Ecco, voglio tornare proprio all'immagine della camicia rossa. C'è l'immagine di questa camicia appesa, no? Che è molto potente. Hai capito subito che quella camicia rossa doveva essere il cuore proprio del brano?
1: Sì, quando abbiamo creato la copertina del brano, abbiamo proprio cercato in tutti i modi di lasciare un'impronta che poteva essere realista, e nello stesso tempo doveva lasciar credere che qualcuno potesse andarla a prendere. Quindi lì, appesa lì, lasciarla lì con la speranza che qualcuno potesse venire. E quindi è partito tutto così, è stato un bellissimo viaggio, nello stesso tempo dove ho raccontato, e sì, è stato proprio il cuore pulsante la camicia.
0: Un'altra caratteristica è che il tuo racconto in questa canzone evita il dramma esplicito, no? Resta veramente tutto molto delicato. Questa è stata proprio una scelta consapevole, oppure fa parte di quella canzone che a un certo punto ti viene quasi a cercare, ti detta quasi un po' come vuole essere realizzata?
1: Per di verità, rispetto agli altri brani che ho composto, questo qui è stato un brano dove l'ho realizzato proprio con l'accompagnamento di un pianoforte inizialmente, proprio perché volevo che si sentisse molto la mia voce, no? Un po' quello che io volevo sussurrare inizialmente e poi un po' un lamento quasi finale di rabbia nel momento della parte finale, perché un po' è un passaggio, questo passaggio dell'inizio di non avere un po' la chiarezza, no? Nel dire non ero pronto a dirti addio, no? Però poi con la consapevolezza che devo andare avanti, che dobbiamo andare avanti un po' con la mia famiglia, e nello stesso tempo ho cercato di racchiudere tutto in questi minuti che sono passati col brano.
0: Oltre a questo, nel brano ci sono anche degli oggetti che sembrano avere in qualche modo una voce propria, no? La memoria materiale è importante nella tua scrittura?
1: Sì, è pure importante. Sì, è importante.
0: E invece musicalmente, come anche ci hai detto, c'è un arrangiamento essenziale, no? Oggi nella musica che è cambiata, no? La vediamo tutti i giorni, pensi che togliere sia una forma di coraggio artistico?
1: Beh, un po' sì, un po' no, devo dirti, però nello stesso tempo è una domanda un po' particolare la tua. Quindi non ho proprio una risposta bella chiara, cioè, devo un attimino rifletterci.
0: Beh sì, oggi insomma le canzoni tentano sempre di mettere tanto, no? Di creare il botto, le canzoni che in realtà rimangono un po' più asciutte perché vogliono raccontare, perché vogliono dire, sembra un po' coraggioso fare questo, no? Ma in realtà secondo me non è un atto di coraggio, ma è una forma artistica che io considero veramente molto interessante.
1: Sì, esatto, sì, su questo sì, sono d'accordo con te.
0: Questo singolo arriva dopo un percorso vario. Siamo partiti da Iddu, Samurai. Questa nuova fase che cosa ci vuole raccontare?
1: Ma Iddu, dici Iddu, cosa voleva raccontarci,
0: no,
1: il brano?
0: Ecco, rispetto a Iddu e Samurai, Camicia Rossa apre una nuova strada, un nuovo percorso.
1: Sì, sì, sì, sì, esattamente, esattamente. Più che altro Iddu e Samurai sono dei brani un po' liberatori. Sono dei brani dove ho cercato, sia con Iddu, che sarebbe il vulcano di Stromboli, di mettere l'energia, no? Di mettere quello che a me da tantissimi anni cerca di darmi l'isola, e quindi ho creato un brano che sprigionava divertimento nello stesso tempo gioia. Invece con Samurai è pure una forma di guerriero all'interno di noi stessi, no? Per raggiungere i nostri obiettivi. Questo invece, Camicia Rossa, è proprio un qualcosa di intimo, qualcosa di intimo che ho vissuto sulla mia pelle e che in molti che hanno ascoltato il brano è arrivato, magari per quello che ognuno di noi viviamo, ha sentito quel dolore, l'ha sentito anche la persona che l'ha ascoltato, ecco.
0: Ecco, prima parlavamo di un mondo musicale che sta cambiando e sappiamo oggi questo mondo che guarda anche verso i talent. Tu hai partecipato a selezioni importanti come quelle di X Factor, di Amici, insomma queste selezioni, questi programmi ti hanno lasciato qualcosa? Ti hanno lasciato qualcosa di positivo oppure hai dovuto pensare anche a qualche altra cosa?
1: Allora, mi hanno lasciato qualcosa di positivo, sì, mi hanno dato una sicurezza che ai tempi quando ero più piccolo, specialmente nell'adolescenza, non riuscivo ad avere. Quindi nel momento in cui ho iniziato a fare a provare questi programmi, ho trovato un po', anche per i riscontri poi positivi, ecco, ho trovato un po' la sicurezza in me e in quello che stavo facendo. Quindi mi sentivo forte, mi sono sentito forte, mi sono sentito sicuro, e man mano che piano piano andavo a fare questi talent, perché il riscontro era sempre positivo. Quindi poi per quello che è successo dopo non fa nulla, però per quello che ho lasciato ne sono rimasto sempre soddisfatto. Quindi sì, mi ha lasciato qualcosa di positivo.
0: Se guardiamo al futuro di Tony Campo, cosa ci sta preparando? Cosa vuole regalarci?
1: Ad oggi, secondo me, un domani ci sarà sicuramente una musica differente a quella che ho fatto precedentemente. E ci sarà più una musica scritta proprio carta e penna, con tanto di racconto personale, quindi delle canzoni un po' più, che non siano più delle hit, ok? Ma che siano più dei racconti.
0: Dei racconti, insomma, sì. La penna deve scrivere.
1: Sì, esatto.
0: Per chiudere, se dovessi riassumere Camicia Rossa in una sensazione, più che in una storia, quale sarebbe questa sensazione?
1: Una sensazione di addio, cioè un qualcosa che non diciamo mai e che è difficile da poter dire addio a qualcuno. È la sensazione proprio di addio, che so che quella persona di addio, anche se la persona vive nei ricordi, in quello che sono i gesti, magari in tutto quello che abbiamo vissuto, però è un vero e proprio addio. Quella persona non la vedrò più, quindi sì, è l'addio.
0: con camicia rossa, Tony Campo propone una canzone intima e autentica, capace di raccontare il legame tra memoria e presenza, con grande delicatezza. Un brano che dimostra come il silenzio e i piccoli gesti possano poi diventare musica. Grazie a Tony Campo di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto, un bocca al lupo e magari a risentirci per una prossima volta. Ciao Tony!
1: Grazie mille, ciao!
0: Ciao, ciao!

Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Spera e Basta con Mayday. Alla numero 19, New Entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. Scriviamo.

Numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata. E new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo,

0: cose da me. Numero 16, Carmelo Pipitone, Tossicamente. E alla numero 15 in salita, Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13, Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12, per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore, con il suo Basta. Posizione numero 5 stabile.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: È giovedì 19 marzo e noi siamo prontissimi, vero Maxone?
2: Assolutamente. Oggi, in mezzo al caos delle emozioni umane, ci stanno le relazioni fra le persone. E quindi...
1: sigla!
3: Poltronissima con Luca e Max.
1: La leggerezza di sognare.
3: La forza di emozionare.
1: Buon pomeriggio a tutti
2: quanti.
1: Buon pomeriggio. In questo giovedì 19 marzo sono le 14 in punto e noi siamo di nuovo qua. Questa è sempre Poltronissima con Luca Graziani
2: e con Max Rapetti.
1: Oggi facciamo una presentazione un pochino diversa.
2: Sì.
1: Sempre qua dagli studi di Radio Polito Onde Quadre, in diretta come tutti i giovedì per raccontare il bel teatro del nostro territorio. Prima di tutto oggi facciamo gli auguri a tutti i papà perché è la festa.
2: Assolutamente,
1: papà.
2: A tutti i papà.
1: Assolutamente, un abbraccio grande ai papà che sono nel nostro cuore, assolutamente.
2: Sì, quelli che ci sono e quelli che non ci sono.
1: Certo.
2: Perché valgono tutti.
1: Tutti quanti. E poi ringraziamo la nostra regia, Maxone.
2: Assolutamente. Il nostro Mattia e la nostra Irene sono dietro il vetro magico davanti a noi.
1: Bene, una puntata ricchissima. Anche oggi ci potrete ascoltare andando sul sito di appunto www.ondequadre.polito.it, cliccando sul tasto On Air e ci potete ascoltare.
2: Assolutamente. E poi potete vederci anche su YouTube nel sito di Onde Quadre. Oppure dovete andare su Facebook in Poltronissima con Luca e Max e noi siamo lì, siamo sempre lì, vero Luca?
1: Assolutamente,
2: sempre.
1: Sì. Oggi è una puntata che mette al centro quelle che sono le relazioni umane, tra solitudini,
2: sì,
1: desideri anche repressi, incontri che cambiano davvero il corso delle cose.
2: È vero, e oggi assolutamente anche un esempio di resilienza,
1: è veramente vero, per tutti.
2: Allora, partiremo con Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi, in scena al Teatro Gioiello di Torino dal 20 al 22 marzo, con Marisa Laurito e Guglielmo Poggi.
1: Eh sì, e poi ci sposteremo al Teatro Gioiello con Contrazioni pericolose, che andrà in scena dal 26 al 29 marzo, scritto e diretto da Gabriele Pignotta, e ci verranno a trovare oggi appunto Gabriele Pignotta, Giorgio Lupi e Rossio Muñoz Morales. Che bello.
2: Assolutamente. E c'è una domanda su tutto per oggi.
1: Sì.
2: Insomma, che cosa succede quando smettiamo di rimandare le nostre scelte? Questo è veramente il punto
1: intensa,
2: cruciale di tutto.
1: E allora partiamo subito alla grande con la musica.
2: Infatti, con Nugenea Marechia.

0: Nugenea, mare chiaro, e qua entriamo già nel mood giusto per questa giornata.
1: Certo, una giornata intensa, questa è Poltronissima, qua in diretta da Radio Politon De Quadri. Adesso entriamo nel vivo della puntata, perché parliamo di uno spettacolo che parte appunto domani, dal 20 al 22 di marzo, sarà in scena al Teatro Gioiello, Persone naturali e strafottenti, insomma una Napoli notturna, un appartamento dove quattro personaggi sono costretti a convivere e a confrontarsi, vero Maxone?
0: Assolutamente, perché è un testo abbastanza feroce ma poetico, e ogni battuta uno scontro, ma anche i silenzi sono veramente importanti. E con noi adesso partiamo veramente con una donna eccezionale. Io la definisco sempre la R che accoglie, perché io la trovo caldissima quando la sento e la vorrei abbracciare. Ed è lei, la grandissima Maurisa Laurito.
1: Ciao Maurisa.
2: Ciao Maurisa. Bello, allora vi accolgo con la R.
1: La R
2: allora,
1: che accoglie.
2: Ragazzi, ogni tanto ci sentiamo, vediamo. È bellissimo arrivare a Torino e sapere che ci siete voi due, che ci intervisterete.
1: Che bello.
2: E farete, come dire, ci allevierete anche di qualunque cosa.
0: Ah certo,
1: è sempre bello ritrovarti.
0: È una festa,
1: Maurisa.
0: È sempre una festa.
1: È una festa. Maurisa cara. E questo Persone naturali e strafottenti è un testo davvero che oscilla, come diceva Max, tra la comicità e il dolore. Ci racconti come è il tuo
2: personaggio? Ma l'avete detto anche voi molto bene.
1: Grazie.
2: È un testo molto, come dire, poetico, ma nello stesso tempo molto duro, ma molto divertente anche.
0: Si ride
2: molto, perché la penna di Peppino Patroni Griffi, come dire, variava moltissimo, era molto, come dire, così potente. In tutti i sensi. Sono quattro personaggi, come avete detto voi, che vivono insieme questa nottata di Capodanno, quattro solitudini che si incontrano. Peppino, quando ha scritto questo testo, è stato illuminato, perché all'epoca fece un grande scandalo, perché era un testo che andava molto avanti nei tempi, che appunto, e invece oggi è ultra attuale e moderno.
0: Hai ragione, anche perché le relazioni, lo diciamo, veramente passano attraverso tutti i tempi, tutti gli anni, tutte le situazioni sociali, ma in fin dei conti la relazione tra le persone non cambia mai, o comunque i meccanismi non cambiano forse mai.
2: Sì, ma soprattutto la tipologia di relazioni, perché per esempio in questo testo si racconta molto la solitudine di ogni essere umano, no? Che oggi è potente, perché siamo dei piccoli satelliti isolati oggi, no? Ognuno col suo egocentrismo, che si bada solo al proprio orticello. E invece negli anni 70 non era così, c'erano delle si viveva insieme, c'era un popolo che viveva insieme, anche manifestando.
0: Sì.
2: Ci sono stati grandi, no, le grandi vittorie, l'aborto, il femminismo, vabbè, tutto quello che sappiamo.
0: È vero.
2: Voglio dire, era un'altra epoca proprio. E quindi avere scritto invece della solitudine dell'essere umano, insomma, è andare molto avanti.
0: È vero.
2: E anche i caratteri dei personaggi, non tanto il mio, che è veramente universale, che può esserci oggi, anche allora, ma i caratteri soprattutto degli altri tre personaggi, che del giovane, che so che intervisterete,
1: arriva Guglielmo.
2: Non spoilerò
0: il giovane studente.
2: Ma anche di quello di colore,
0: certo,
2: e naturalmente di Maria Callas, che è una delle protagoniste, come dire, questo spettacolo.
0: È vero, ma Maurisa, guarda, da come stai raccontando tutto quanto, possiamo dire che in fin dei conti, io sto pensando, hai nominato gli anni 70, io pensavo anche agli anni 60 in cui si stava veramente insieme, c'era un momento così, poi c'è stato questo allontanamento, non è che il mondo in definitiva comunque respira sempre, c'è il momento in cui si inspira, si riempiono i polmoni e si sta insieme, poi si espira pensando che possiamo vivere tutti distanti. In questo momento, secondo te, visto che questo testo è molto attuale, è di nuovo un momento che porterà ad un'ispirazione, quindi a stare di nuovo tutti insieme, riflettendo su questa solitudine.
2: Io me lo auguro. Guarda, io me lo auguro moltissimo, ma questa è una delle epoche più buie che abbia mai vissuto. Perché oltre a questo egoismo, sì, che naturalmente parte dalla politica e dà un, sì, esempio terribile, ma anche, come dire, nella vita quotidiana, perché purtroppo sono crollati dei valori che erano basilari.
0: Sì. Sì.
2: Ho capito, ma scusami, dei valori basilari, e quindi crollando questi valori veramente è diventato tutta una barzelletta. Non ci sono più dei segnali, come dire, di correttezza anche,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Vediamo dei ragazzini che sono nelle baby gang, ma io ora sto a Brescia, Brescia come a Napoli o come a Milano. Perché? Perché la scuola è quella che è, la famiglia è disfatta, lo Stato non dà esempi, insomma non si punta alla cultura, perché anche quella aiuterebbe moltissimo.
0: Molto.
2: Quindi siamo in un periodo veramente terribile.
0: Molto. E infatti molto. Siamo tutte fiamme accese, Marisa.
1: Sì, esatto.
0: Insomma, e anche conosciamo la tua forza di una donna tosta e tenace e che aiuta molto tutti quanti.
1: E allora, da domani a domenica 22.
2: Esatto. Tutti quanti.
1: Brava.
2: Venite a vedere questo spettacolo. Brava. Perché penserete molto, vi piacerà moltissimo il testo, c'è una qualità anche attoriale straordinaria. Non lo dovrei dire io, ma siamo tutti bravissimi e
0: lo siete.
2: Ci si fa anche molte risate.
0: Bravissima.
1: E noi non vediamo l'ora. Persone naturali strafottenti al Teatro Gioiello. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Marisa, ci vediamo domani.
0: Un bacio enorme.
1: Grande Marisa Laurito.
0: Ciao
1: tesoro.
0: Ciao.
3: Poltronissima con Luca e Max. La leggerezza di sognare, la forza.

0: Loredana Bertè non sono una signora, insomma, quella con tutte stelle nella vita.
1: Bellissima.
0: Perché le stelle alle volte bisogna farle vedere agli
1: certo,
0: altri.
1: Assolutamente, questa è sempre poltronissima, qui in diretta su Radio Politon De Quadra. Insomma, l'abbiamo detto, da domani fino a domenica 22 marzo al Teatro Gioiello ci sarà Persone Naturale e Strafottenti, e questo
0: infatti
1: mi piace un sacco.
0: Assolutamente.
1: E adesso presentiamo un personaggio che entra in questo spazio, perché il suo personaggio davvero è carico di tensioni,
0: sì,
1: lo attraversa con un desiderio forte di libertà e di identità, ed è con noi il grande Guglielmo Poggi.
0: Ciao, ciao Guglielmo.
2: Ragazzi,
0: eccolo.
2: Che piacere rivederci.
1: Anche per
2: che
1: noi.
2: Piacere.
1: Che bello vederti, tanto tanto. Come
0: sì,
1: stai?
2: Bene, bene, siamo nel pieno, per cui sono cottarello, però bene.
1: Bene, guarda.
0: Però sorridente.
1: Esatto.
0: Bello pieno di
1: sì,
0: energia, e quindi è perfetto.
1: Allora, parliamo un po' del tuo personaggio, che è alla ricerca di questa libertà personale che sembra in qualche modo anche sfuggirgli, insomma.
2: Guarda,
1: raccontaci un po' come viene caratterizzato
0: sì,
1: tutto questo, Guglielmo.
2: Allora, come viene caratterizzato, io cerco di fare del mio meglio, diciamo, poi non so se mi riesce, ma quello che è straordinario è che, insomma, forse è una mia visione, ma anche
1: sì,
2: chi lo conosceva mi dice che non è soltanto una mia visione,
0: sì,
2: diciamo che Fred è Peppino, poi,
0: okay,
2: cioè questa ricerca anche un po' edonistica, no? Anche un po' quel mito di quegli anni della ricerca del piacere,
1: certo,
2: che tradisce, sì, lui proprio sostiene di essere felice, no?
0: Oh, sì.
2: Dice, addirittura a un certo punto dice, non riesco a indignarmi, l'ira del mondo non mi tocca, e chiede, forse sono un mostro, no? Perché in un certo senso lui è tutti i nostri problemi quotidiani, il desiderio del denaro,
1: sì,
2: di crescere professionalmente, non lo tocca, come non lo toccano queste passioni per cui noi ci devastiamo,
1: certo,
2: di psicoterapia, lui non gliene frega un po' niente, no? Ed è un inno al piacere. Dall'altra parte, chiaramente, quando poi arriva quello che è l'evento dello spettacolo,
1: certo,
2: questo che non facciamo troppo,
1: no,
2: spoiler,
0: beh,
2: insomma,
0: giustamente, giustamente,
2: quando arriva questo evento che scompagina completamente lo spettacolo, che cambia dal primo al secondo atto, fai i conti con l'esistenza in maniera strutturale, in maniera ontologica, quindi diciamo che è un la caratterizzazione sta nel portare tutta questa gioia di vivere anche quasi un po' pungente, un
0: sì,
2: po' provocatoria, e poi invece questa caduta in se stessi e nei traumi della vita.
0: E infatti, insomma, poi siete tutte persone, in un certo qual senso, persone che portano una propria ferita qua in questo spettacolo.
2: Certo.
0: Quindi la tua, che è molto particolare come personaggio, con questa ricerca del piacere, si può dire che è una ferita che arriva dal passato o che sarà invece una ferita che si porterà nel futuro, visto quello che succede?
2: Secondo me quello che è interessante è proprio questo. Io credo che le ferite del presente ci tocchino solo se ci rimandano a qualche cosa che c'è che è stato.
0: Sì.
2: La cosa interessante è che lui cade veramente dentro a qualche cosa che non conosce. Io a un certo punto cambio proprio la voce, nel senso che prima faccio tutto un lavoro sugli acuti,
0: sì,
2: comunque sul cercare di andare su una dimensione aerea, e poi questo cade in se stesso. Ma è come se in un certo senso stesse ritrovando qualche cosa che probabilmente nella sua infanzia avrà avuto, cioè quello del germe della crescita normale che lui,
0: certo,
2: ha sospeso per stare in questo mondo infantile, e che poi, appunto, come fosse tutto insieme, sta crescendo. Intuiamo quando tutto finisce, e questo non è proprio spoiler, questo è proprio soltanto,
0: sì,
2: quello che lasciamo noi come,
0: certo,
2: sapore. Intuiamo che da lì in avanti quella ferita non potrà più evitarla e non potrà più non farci i conti. Ecco.
0: Certo.
1: Tra l'altro, il confronto con gli altri personaggi è anche spesso abbastanza violento dal punto di vista verbale ed emotivo. Ecco, Guglielmo, quanto alle volte può essere difficile mantenere l'autenticità senza però perdere anche il controllo?
2: Nella vita o
1: in scena? Allora, io adesso sto parlando in scena, perché però ovviamente poi si può stare anche nella,
0: certo,
1: vita, perché...
0: certo.
2: Esatto. No, beh, in scena, guarda, purtroppo per fortuna tutto dipende dai colleghi,
1: okay,
2: nel senso,
0: sì,
2: che quando, come il tennis. Il
1: Sì.
2: tennis bello è quando ci sono tanti palleggi e non quando finisce dopo un secondo perché uno è un genio e l'altro è una pippa. Avendo a che fare con veramente con degli ottimi interpreti, con delle persone che conoscono il meccanismo del teatro in questo caso, ma anche in generale,
1: Certo,
2: io sono molto
1: certo.
2: fortunato in questo senso. Quello che succede è che il controllo. Ogni volta ciascuno, non è sempre nello stesso momento, ma tu hai la possibilità di perderlo e di
1: Sì,
2: riacchiapparlo proprio perché il
1: certo.
2: nostro grande vantaggio da attori rispetto ai personaggi, no? È che noi sappiamo esattamente quello che gli succederà, che è quello che nella
1: Certo,
2: vita
1: certo.
2: pagherei del denaro
0: Magari.
2: per, no? E invece, non sapendo, tu puoi perderti, può esserci un attimo di smarrimento. La cosa buona è che hai sempre il collega, se è bravo, sa esattamente riportarti lì e tu fai lo stesso, che è una bellissima presa di
1: Sì,
2: responsabilità della vita degli
1: è
2: altri.
1: vero,
2: Proprio
1: Guglielmo.
2: perché noi non facciamo un lavoro, noi non salviamo le vite, questo lo sappiamo, no? È una vecchia leggenda questa cosa qui. Però a maggior ragione, quelle rare volte che riusciamo veramente ad andare a toccare delle cose
0: Sì,
2: che poi lo facciamo per lo spettatore, non è che lo
0: certo.
2: facciamo per noi, se no è una pippa. Però se tu ti perdi veramente in te, nella violenza, nella
0: Sì.
2: crudeltà, nel sentimento profondo, quello che c'è di buono è che se hai un bravo collega vicino riesci a recuperare e tu a tua volta lo puoi portare con te in una zona che per lui magari è oscura.
0: Sì, guarda, una bella domanda. Stiamo parlando, abbiamo parlato con Marisa di attualità del testo ed è assolutamente attuale per tanti bei motivi. E, io volevo soffermarmi su una cosa che sempre attualmente è molto dilagante e se vogliamo dire la strafottenza. Ma questa strafottenza, soprattutto anche del tuo personaggio, secondo te nasconde più un desiderio, un bisogno di sentire l'amore nella sua vita oppure semplice bisogno di riconoscimento?
2: Beh, allora, la questione è proprio questa, che chi ne fa una filosofia di vita, lui ne fa una filosofia di
0: Sì,
2: vita e sono in tanti che ne fanno una filosofia di
0: proprio
2: vita
0: così.
2: di questa strafottenza, no? E pensiamo magari, se, non farò mai nomi ovviamente, ma
0: Mai.
2: pensiamo a delle persone che sono diventate famosissime
0: Sì,
2: negli ultimi, no, lo erano già famosissime, ma
0: però
2: insomma ultimamente hanno tirato fuori informazioni su personaggi importanti, eccetera. Il meccanismo della strafottenza a tutti i costi, secondo me è
0: chissà chi è,
2: interessante per
0: chissà chi
2: quello,
0: è,
2: per chissà chi è,
0: chissà.
2: perché è come se ci fosse una tensione da due parti.
0: Vero. Sì.
2: Da una parte c'è veramente qualcosa di molto puro e che
0: Sì.
2: secondo me è anche interessante, cioè il fatto che comunque ci sia, io lo prendo come filosofia di vita, io vado oltre a qualunque
0: Sì.
2: regola, a qualunque. Dall'altra parte non posso non pensare da persona che ama l'umanità, se no non avrei scelto di raccontarla
0: Certo.
2: nella mia vita, non posso non pensare che dietro quello ci sia comunque un bisogno di un abbraccio.
0: Certo.
2: Io sono un vecchio umanista, sono contro questo, diciamo, questo iperpsicologismo totale. E a me piace sempre pensare che dietro alla strafottenza, alla prepotenza,
0: Sì.
2: ci sia veramente qualcosa di così profondo, di così umano, di una perdita, di una solitudine tale, che anche spiegarla con la psiche mi sembra riduttivo. Mi sembra che il grande mistero della vita ci stiamo dentro con enorme
0: È
2: difficoltà e chi
0: vero.
2: sceglie di starci dentro con la strafottenza sceglie probabilmente di rifiutare,
0: Sì.
2: la collettività,
0: È
2: la
0: vero.
2: responsabilità comune per farsi i cazzi suoi. Io penso sempre
0: È
2: comunque
0: vero,
2: che ci sia
0: Guglielmo.
2: un grande dolore.
0: Guglielmo,
2: Un
0: è
2: grande
0: vero.
2: dolore
0: È
2: dietro. È
0: vero.
2: vero,
0: E mi piaceva
2: grande.
0: che dalle tue parole, come dici tu, venisse fuori non quella strafottenza fredda e inumana, ma invece una grande umanità, comunque dietro chiunque, anche dietro la strafottenza come l'hai descritta.
2: Sono molto d'accordo. Gli
0: Quello
2: inumani
0: mi
2: sono
0: piaceva.
2: pochissimi,
0: Sì,
2: ci sono,
0: ma sono veramente pochi.
2: ma non è difficile che non ci sia sempre un fondo di umanità. Quando non c'è, allora diventa interessante per noi perché è un vademecum veramente per capire che noi ci siamo. Siamo
0: Sì,
2: umani con il nostro schifo, con i nostri errori, con la
0: ma ci
2: nostra.
0: siamo.
1: Ci siamo.
2: però ci siamo, esatto.
1: Bello. E voi ci sarete da domani a domenica 22 sì. di marzo al Teatro Gioiello di Torino, persone naturali e strafottenti, noi siamo
2: non
1: felicissimi,
2: vedo l'ora.
1: Assolutamente. Vi aspettiamo a braccia aperte, Guglielmo.
0: Assolutamente,
1: grazie
0: Guglielmo.
1: Di essere stato con noi,
2: grazie,
1: è un piacere
2: di cuore come sempre.
1: Sempre
0: un bacio enorme,
1: un bacio, ciao Guglielmo, grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao.
1: Guglielmo.
2: Grazie.

0: Giovanotti, l'estate addosso, si parla di estate e di libertà, e a noi la libertà piace un casino.
1: Tantissimo,
0: ti piace
1: questa
0: casino,
1: è sempre
0: eh?
1: Poltronissima qua in diretta su Radio Politon De Quadre, le 14.27 di questo giovedì 19 marzo. Adesso parliamo di uno spettacolo che sarà in scena al Teatro Gioiello di Torino dal 26 al 29 marzo, e parliamo di Contrazioni pericolose, insomma una commedia contemporanea che mescola tanta ironia, introspezione, ed è ambientata in una sala parto dove

0: e siamo felici che arrivi finalmente al gioiello.
1: È vero, assolutamente. Allora, lasci un attimo il reparto dove so che sono nati tantissimi bambini e arrivi al gioiello.
0: Allora, questo spettacolo tu dici che fa un passo in più rispetto ai lavori precedenti, perché Gabriele?
2: Sì. Allora, intanto diciamo avviene in un momento in cui ho scritto questo spettacolo, in un momento in cui avevo voglia di andare oltre la commedia che diverte, seppur sempre ho cercato di farlo con intelligenza, con garbo, con
0: sempre
2: come dire, cercando di curare bene ogni singolo aspetto, non solo del testo, ma poi della messa in scena. E qui nasce proprio da un'urgenza, di raccontarmi, di raccontare la fase che stavo vivendo nei confronti di questo tema potentissimo che è la genitorialità. È un po' il mio vecchio me che ha passato il testimone a quello che poi è diventato il mio nuovo me, cioè un papà. All'epoca, all'epoca non lo ero,
1: auguri.
2: Sono diventato dopo un anno.
0: Oggi poi è la festa dei papà, 19 maggio,
2: quindi
0: auguri, auguri a tutti i papà e anche a te, Gabriele.
2: Grazie. E quindi c'è un'anima dentro particolarmente visibile, ovviamente non dimenticato poi dimenticando il mio stile, che è quello di far ridere, cioè di raccontare cose che fanno ridere, ma non di far ridere a prescindere. E quindi c'è tanta anima qui dentro, il tema è potentissimo, quindi gli spettatori sono veramente travolti dal modo di raccontare, sempre molto coinvolgente, ironico, si arriva a ridere anche tanto, ma è scosso anche dalla potenza del tema, dalla dolcezza. Poi c'è mia figlia che fa la voce fuori campo.
0: Allora, emozionante.
2: Insomma, di una tenerezza che ti squaglia. Spero che tutti i vostri telespettatori diciamo si ridestino e si concentrino su questo spettacolo, perché insomma so che ancora ci sono parecchi posti liberi e mi auguro che il pubblico torinese non deluda
0: nessuno di voi tre, e soprattutto non ci faccia fare brutte figure, poltronissima. Ecco, diciamo.
1: Ma guarda, mi è incuriosito anche perché hai detto, perché hai scelto comunque questo luogo, la sala parto, proprio per raccontare un'urgenza tua personale, ma è anche una metafora di qualcosa, di una trasformazione magari profonda che hai fatto, oppure qualcosa semplicemente che invece hai tirato fuori, era lì latente e non è trasformazione.
2: Allora, guarda, come sai il teatro diventa anche simbolo, nel senso che tu racconti quella storia, ma quella storia fa nascere nelle persone una serie di altri pensieri, quindi è il tema della trasformazione, che è in questo caso suggerito con la genitorialità, col diventare papà e mamma inaspettatamente, perché in questa storia avviene assolutamente tutto non voluto, tutto per caso, tutto in quella notte.
1: Vero.
2: Diciamo coglie nel segno anche tutti gli altri tipi di trasformazioni, no?
1: Sì.
2: E la trasformazione è spesso come dire, un episodio delle nostre vite che ci aspetta, e auguro a tutti di percorrerlo, perché trasformarsi vuol dire crescere, vuol dire capire dove si sbaglia, vuol dire accettare. Quindi è una parola bellissima, trasformazione,
1: vero,
2: no?
1: Vero.
2: E non vuol dire rinnegare le parti buone di noi, vuol dire non adagiarsi, vuol dire accogliere dove non accoglievamo, vuol dire abbracciare dove non abbracciavamo, oppure stare in luoghi dove non riuscivamo a stare. Guarda un po' come sono diventato.
1: Ma assolutamente.
0: No, ma lo sei sempre stato, Gabriele.
1: Tu sei sempre stato.
0: Noi conosciamo i tuoi testi.
1: Anche perché sei un uomo adulto, sei un uomo consapevole. Un uomo che si trasforma, va bene, tutto quanto, ma fondamentalmente un uomo molto consapevole.
0: Sì, e poi la bellezza di Gabriele è una bellezza fatta proprio di arte a 360 gradi, perché tutti i tuoi spettacoli, perché praticamente poi quelli che abbiamo visto nei film, sempre la regia riesce a calibrare molto bene i personaggi che sono in scena, anche con te, e non penso sia così facile e scontato, vero Gabriele?
2: No, guarda, mi prendo il complimento perché

0: dedico molto tempo,
1: sì, attenzione, infatti,
0: attenzione anche ai miei compagni di lavoro, che adesso negli anni me la stanno molto restituendo, riconoscendo. Anche con Rosio è nato un bellissimo rapporto. Ogni sera mi fa quasi imbarazzare, perché
1: Che bello.
0: diciamo, racconta al pubblico la magia di questo incontro, e veramente mi commuove, perché racconta proprio la generosità che spesso purtroppo in questo ambiente non si trova. Anzi, sta scomparendo del tutto, sta diventando il mondo dell'intrattenimento, ragazzi, voi che lo attraversate, uff, una fatica, perché tutte operazioni per diventare più famoso, ancora più famoso, neanche ti godi quello che
1: È
0: stai facendo e
1: vero,
0: già stai pensando all'operazione successiva.
1: è vero.
0: Io voglio fare di più. Chi fa teatro e fa anche cinema e televisione, no, sta sempre col telefono acceso, perché dice: sì, vabbè, sto facendo teatro, ma
1: È
0: filma la
1: vero,
0: televisione, fa saggio
1: è vero.
0: nella televisione.
1: Bravo, bravo.
0: Oh,
1: Metti che arrivi
0: mamma santa,
1: la
0: mamma
1: telefonata.
0: santa.
1: Hai ragione, è vero. E vabbè, meno
0: Oh,
1: male
0: mamma
1: che ci sono
0: santa.
1: testi come questi e ci sei tu che davvero ci dai una mano.
0: Grazie.
1: Gabriele, dal 26 al
0: Sì.
1: 29 marzo, contrazioni pericolose, non potete
0: Vi
1: mancare. Vi
0: aspetto.
1: aspetta Gabriele e
0: Vi
1: tutto il
0: aspetto.
1: cast. Fra poco poi arriverà Giorgio, anche Rossio, insomma, continuiamo a
0: Esatto,
1: parlarne.
0: esatto.
1: Grazie Gabriele!
2: Grazie
1: Grazie a
2: Gabriele. Un
1: voi,
2: bacio
1: grande
2: ragazzi,
1: a
2: un bacione
1: Pignotta!
2: enorme.
1: Ciao, ci vediamo la
2: Ciao,
1: prossima
2: ciao, ciao.
1: settimana!
3: Poltronissima con Luca e Max. La leggerezza di sognare, la forza di emozionare.

0: Cesare Cremonini, logico, amare assolutamente una cosa vera, Cesare, lo sappiamo ben tutti.
1: Certo, questa è sempre poltronissima qua in diretta su Radio Pulito Onde Quadre in questo giovedì 19 marzo.
0: Continuiamo il viaggio, però siamo sempre al Teatro Gioiello che dal 26 al 29 marzo diventerà una sala parto di ostetricia con contrazioni pericolose. E allora entriamo ancora di più nella dinamica di questo spettacolo, perché il personaggio che adesso arriverà, proprio è un gioco di parole, interpreta un uomo che vive un'esplosione emotiva davvero improvvisa. Si deve confrontare con qualcosa che non aveva assolutamente previsto. E con noi è il grandissimo Giorgio Lupano. Ciao Giorgio!
1: Ciao Giorgio!
2: Ciao, buongiorno a voi!
1: Che bello ritrovarti!
2: Grazie!
1: Grazie a te, che bello ritrovarti, che è sempre un piacere, perché siete straordinari.
2: Voi come state?
1: Bene, benissimo. Tutto bene, alla grande. La tua Torino ti aspetta,
0: sì.
1: Giorgio.
0: Abbraccio aperte.
1: Alla grande. Allora, questo personaggio che scopre tutto nel momento più estremo, insomma, che è quello del parto, come riesci a costruire questa reazione improvvisa, ma che, come dire, sia anche credibile? Dimmi un po', Giorgio.
2: Non so quanto io riesca a essere credibile.
1: Ma certo che lo sei.
2: No, perché si parla di paternità,
0: sì,
2: no?
0: Una
2: paternità,
0: sì.
2: Non svelo nulla, si capisce nei primi minuti dello spettacolo, sì, che questo Massimo, il mio personaggio, viene chiamato in questa sala travaglio, non sala parto, sarebbe stato veramente cruento vedere una sala parto, il parto in diretta a teatro, è una sala travaglio. Viene chiamato lì dalla sua migliore amica che sta appunto per avere una bambina e non sa di essere lui il padre, lo scopre pochi minuti prima che la bambina nasca, e lui ovviamente ha tutta una vita organizzata. Con altre idee. Lui si prepara per partire, per andare a lavorare all'estero, passare anni fuori dall'Italia, cioè una carriera avviata, tutto quanto, sta pensando a tutto tranne che alla paternità, e quindi si trova a dover affrontare una scelta, no?
0: Cioè se
2: rimanere un eterno ragazzo, come noi siamo tutti quanti,
1: sempre.
2: Oppure abbracciare la sua nuova vita fatta di pannolini, pappette, ruttini. E insomma, è una scelta che forse molti di noi, e parlo soprattutto per quelli della mia generazione, si sono trovati a fare, perché fino a un po' di tempo fa, come dire, diventare genitori era una cosa che entrava nel normale flusso della vita, delle cose. Adesso sono scelte più ponderate, sia per gli uomini che per le donne, no? Su quando fare un figlio, quando sia il momento giusto, meno giusto, eccetera. Per il mio Massimo il momento giusto non se lo sceglie, gli capita in queste 2 ore di spettacolo, e vedremo come reagirà. Male. non bene.
0: Ma ascolta Giorgio, e invece tu come persona che rapporto hai, non dico con la paternità, ma con le sorprese improvvise, queste sorprese che arrivano così, come ti lasciano?
2: Guarda,
0: in prima battuta, in prima battuta.
2: No, mi hanno fatto una festa di compleanno sorpresa.
0: Ah.
2: Non sai gli insulti che sono volati.
1: Ma dai, Giorgio, vedi, da Sabaudo quale sei, come
0: è
1: noi,
0: un uomo organizzato.
2: No. Le sorprese fino a un certo punto.
0: Ecco.
2: Diciamo,
1: sei come me, Giorgio, anch'io non le amo.
2: Mi capisci?
1: Giorgio.
2: Si organizzano, a un certo punto.
1: Esatto, tutto sotto controllo.
2: No.
1: Magari non avevo l'outfit giusto, magari è scusa.
2: Hai capito, non ero pettinato. che cazzo fai, festa sorpresa?
1: È giusto. Senti Giorgio, ma il tuo personaggio è più spaventato dal cambiamento o da quello che in realtà prova realmente?
2: In realtà il cambiamento in questo caso è un cambiamento di vita, perché lui ha programmato appunto di partire a fare un lavoro fuori, ma di una vita anche emotiva, cioè viene fuori durante lo spettacolo che lui è uno che esce, fa con gli amici, le ragazze, tromba, non si pone tanti problemi, quindi non è soltanto un cambiamento, come dire, di organizzazione, ma è un cambiamento anche emotivo, cioè se abbracciare quella parte della vita più matura che non... diciamo che questo è un testo, poi Gabriele ne parla, quindi non svelo nulla, insomma, è un testo che lui, Gabriele Pignotta, ha scritto per se stesso, cioè lui ha scritto questo testo anni fa
1: prima.
2: E Massimo lo interpretava lui,
1: ce lo diceva,
2: perché era in quel momento della sua vita quando stava capendo che sarebbe... che avrebbe voluto avere un figlio, insomma, e quindi... parlava un po' di sé. Ora, non parla per nulla di me, ma noi attori siamo anche chiamati a interpretare ruoli
1: giusto,
2: lontani,
1: no? È quello,
2: non
1: potremmo
2: mai interpretare i santi o gli assassini, diciamo che tutto ciò che è lontano da noi è una sfida ulteriore per un attore da interpretare, e quindi ci divertiamo ad abbracciare questi personaggi che come dire, magari non sono vicini a noi, ma magari il pubblico invece ci si ritrova, ci si
0: infatti
2: come dire, rispecchia in qualche modo.
0: È proprio come hai detto adesso, c'è il pubblico che si ritrova. C'è un momento in cui dal palco voi sentite che il pubblico si sta proprio riconoscendo in questi personaggi, oppure si riconosce più alla fine, che dici, quando scatta tutto?
2: Beh, allora, diciamo che per una questione di empatia il pubblico parteggia molto per Martina, il personaggio
1: di Lucio,
2: che ovviamente si trova incinta a dover dire questa cosa, rivelare a Massimo di essere il padre, quindi c'è tutto un suo travaglio interiore. Il pubblico parteggia per lei perché poverina già sta soffrendo con le doglie, le contrazioni, e ancora deve fare questa cosa. Nessuno che parteggi per Massimo chiedendosi, ok, in questo momento Martina sta avendo il travaglio e quindi è un momento complicato, ma perché non gliel'ha detto prima? Ha avuto 9 mesi per dirglielo. Possibile che abbia mai trovato un momento per alzare il telefono e dire a quest'uomo, guarda, sono incinta di tua figlia, così che anche lui abbia potuto prepararsi. Cioè, nessuno pensa al povero Massimo. Questo perché alla fine si parteggia sempre per la bella ragazza sul palco, in questo caso anche molto brava attrice, che lo sia. E quindi, così, insomma, il pubblico si identifica, parteggia per lei, si emoziona anche.
1: Perché
2: non è solo una commedia divertente, ma c'è anche un tono romantico e commovente.
0: Bene. Che è quello per che ci piace, un connubio piace sempre bellissimo, che ci piace emozionarsi e ridere.
1: E allora che dire?
2: Ma certo, ce perché ridere per ridere basta raccontare una barzelletta.
0: Appunto.
2: Testo raccontato bene. E quindi vi aspettiamo al Gioiello. A questo punto venite voi che ci state ascoltando a dirci se vi siete emozionati, se vi siete divertiti.
0: È vero?
1: Bello. Dal 26 al 29 marzo.
2: Vi aspetto fuori e non è una minaccia.
0: Assolutamente.
1: Ci vediamo la prossima settimana, Giorgio, con grande piacere.
2: Benissimo,
1: ti abbracciamo forte. È sempre un piacere trovarti. Grazie, Giorgio.
0: Un bacione grandissimo.
1: Grande Giorgio Lupano.
0: Grande Giorgio. Ciao.
3: Guardate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

E intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno in un hotel a ore. E io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io

0: I Just Might, Bruno Mars, pieno di energia in questo pomeriggio del 18 marzo.
1: 19 marzo.
0: 19, Max, ma non ne c'entro una.
1: Cioè,
0: festa
1: la,
0: del
1: la
0: papà.
1: Data che devi ricordarti, non è complicato.
0: Ma io non ricordo le date.
1: Lo saprebbe fare anche un bambino.
0: Ma io non sono un bambino,
1: appunto,
0: sono un
1: però,
0: uomo adulto, non però, dico l'età per decenza, ecco.
1: Comunque, insomma, sì, oggi 19 marzo, festa del papà, l'abbiamo detto, facciamo gli auguri a
0: sì,
1: tutti i papà, sia che ci sono, che non ci sono più, che sono nel nostro cuore.
0: È vero, sempre.
1: È importante, quello sì. Devo dire, stiamo raccontando lo spettacolo, appunto, Contrazioni pericolose, tra pochissimo ci collegheremo con Rocío per vedere anche il punto di vista femminile, vero Max?
0: Assolutamente, però, insomma, questi papà che è vero che non hanno le contrazioni, perché comunque i figli le fanno le loro compagne, ma assolutamente è un pensiero che il papà di fianco sia sempre un po' un accessorio. Invece è molto importante,
1: no, è
0: molto una presenza molto profonda.
1: Vero, vero.
0: Anche perché comunque è la presenza che osserva molto e sente e vede questo rapporto madre e figlio sempre in un modo molto particolare.
1: Esatto. E saremo curiosi poi di vedere come l'hanno reso Giorgio,
0: assolutamente,
1: Rocío e Gabriele la prossima,
0: sì,
1: settimana.
0: Sì, anche perché sono molto veramente curioso. Invece di abbiamo sentito prima il nostro Giorgio che ha parlato di "mi sono trovato come personaggio di fronte ad una situazione inaspettata", e invece siamo curiosi di capire come la madre, invece,
1: esatto,
0: in questo caso, abbia affrontato la situazione.
1: Vedremo, vedremo. Andiamo avanti in musica, dai!
0: Sì!

0: Taylor Swift, Opalite, insomma.
1: Wow, che bello.
0: Che bella, alla bella, grande. Assolutamente.
1: Questa è sempre poltronissima qua in diretta su Radio Politon De Quadri in questo giovedì 19 marzo. Adesso proseguiamo. Questo viaggio importante,
0: proseguiamo
1: per contrazioni pericolose.
0: Assolutamente, Mazzone. Proseguiamo il nostro viaggio, ma siamo sempre al Teatro Gioiello dal, certo, 26 al 29 di marzo qua a Torino. E chiudiamo, insomma, il nostro racconto anche dal punto di vista femminile, certo, di questa storia, perché è lì che si innesca tutto. E andremo a conoscere un personaggio che prende una decisione veramente radicale, che costringerà tutti quanti gli altri a confrontarsi con le proprie responsabilità. E allora è con noi la grandissima e tenace Rocío Muñoz Morales.
1: Ciao Rocío! Benvenuta! Forse è caduta la linea.
0: Mi sa che forse è caduta la linea.
2: Eccomi.
1: Ciao Rocío, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Che bello.
2: Che bello ritrovarvi.
1: È bello anche per noi.
0: È bellissimo,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: per noi.
1: Da
0: fiori,
1: guarda, d'acciaio ci ritroviamo adesso in contrazioni,
0: sì,
1: pericolose.
0: Ma d'acciaio sei rimasta.
1: È sempre Rocío, sì. Allora, raccontaci questo personaggio che veramente sta,
0: sì,
1: avendo un successo grandissimo. Come lo stai interpretando e soprattutto quali emozioni stai provando nel portarlo in scena, perché insomma hai una responsabilità non da poco, lo sio tutte,
0: vero,
1: le sere.
2: Ma guardate, vi confesso che mi ritrovo sicuramente tra le mani,
1: sì,
2: un personaggio scritto molto bene da Gabriele Pignotta, quindi,
1: certo,
2: in qualche modo ecco, ho una macchina bellissima,
1: sì,
2: da guidare,
0: sì,
2: tra le mani, e sicuramente una donna davanti a un grandissimo cambiamento,
1: sì,
2: sta per diventare mamma,
0: sì,
2: quindi secondo me al di là ecco, dell'essere all'altezza come madre, è una donna che si ritrova a fare un po' i conti con le proprie scelte,
0: sì, mm-hmm,
2: con le proprie paure, con le proprie incertezze, anche con i propri sogni, no? In,
1: certo,
2: qualche modo,
1: certo,
2: quindi in realtà si racconta un grande cambiamento nella vita di tutte le persone,
0: sì,
2: nei quali ci troviamo un po' tutti e ci poniamo tante domande: saremo all'altezza? Andrà bene?
1: Certo, certo.
2: La mia vita migliorerà, peggiorerà?
1: Certo.
2: Come andranno le cose? Quindi sono quelle situazioni un po' di rinascita, di ripartenza, anche in quei momenti un po' drammatici,
1: sì,
2: nella propria,
1: sì,
2: essenza,
1: sì,
2: ma che ci portano a tirar fuori la parte migliore di noi, no?
1: È vero,
0: è vero,
1: è vero,
0: è vero. Tu in scena poi alterni.
2: Quindi non è soltanto,
0: sì,
2: una storia al femminile, ecco.
1: No, è vero,
0: no,
1: è vero,
0: no,
1: infatti, no, no,
0: no, assolutamente.
2: Partiamo ecco, da questo momento. Beh, per una donna, e ve lo dico anche da mamma di due bambini,
1: sì, certo,
2: il cambiamento più grande che io ho vissuto nella mia vita non è stato trasferirmi in Italia, non è stato magari la morte di mio papà, è stato senza dubbio quando sono diventata mamma, prima
1: vedi,
2: di Luna e poi
1: vedi,
2: di Alma.
1: Vedi, vedi, ecco.
0: Ecco, in questo caso qua ti sei sentita, con la nascita appunto delle tue figlie, ti sei sentita più trasformata oppure hai solo tirato fuori qualcosa che avevi già dentro?
2: E personalmente mi sono sentita naturalmente completata.
1: Che bello.
2: Vi dico la verità.
0: Bello.
2: Sì, io mi sono posta anche io tante domande. Sono stata sicuramente più leggera rispetto a Martina, che è il personaggio che,
1: sì,
2: interpreto.
1: Sì. Oh.
2: Però i dubbi, le paure le ho avute anche io.
0: Certo.
2: E incredibilmente ti scatta qualcosa di organico,
1: okay,
2: che tu non hai il potere di controllare, ma di una potenza incredibile. Quindi io sicuramente la maternità mi ha reso una donna migliore, senza dubbio, anche una donna più risolta, assolutamente,
1: ecco,
2: sì,
1: ecco,
2: più,
1: beh,
2: responsabile, ma anche senza dubbio più felice.
1: È quello.
2: Però ecco, io ho vissuto la maternità non come una rinuncia, se no come un arricchimento,
1: un,
2: no?
1: Arricchimento.
0: Sì, una bella aggiunta alla propria vita quotidiana.
2: Esatto.
0: Sì?
2: Esatto, esatto. Quindi è importante, però, per quello avere il centro, il baricentro molto ben in equilibrio.
1: Ben in equilibrio, sì.
2: Io non ho mai rinunciato al mio lavoro, non ho mai rinunciato alle mie amicizie, non ho mai rinunciato al mio compagno, perché essere mamma è una conseguenza di tutte queste cose.
1: È vero,
2: quindi
1: è
2: più
1: vero.
2: Ero completa su tutte le altre sfere, più diventavo una mamma completa, risolta, felice e migliore.
1: È migliore, è vero, è quello. Questo è un bellissimo messaggio che lanci,
0: Rossio. Sì, davvero molto bello.
1: Per tutte le donne, per tutte le persone che magari si trovano in un momento di scelta.
0: Con tanti pensieri nella testa.
1: Esatto, cercate di amplificare tutto e, come dice Rossio, di non rinunciare a nulla, perché poi il beneficio che ne arriva è giustamente
0: grande.
1: Ancora più grande. Senti, Rossio, ma il tuo rapporto con Massimo, insomma, è sospeso tra quella che è l'amicizia e altro, però quanto è difficile dare anche voce a quello che non è mai stato detto, Rossio?
2: Ci vuole tanto coraggio. E secondo me ci vuole anche soltanto chi è risolto, o almeno ci lavora per esserlo, è in grado di tirar fuori delle cose, anche delle cose scomode, delle proprie paure, no? Chi si mette in discussione, secondo me, riesce a, ecco, a in qualche modo a non ha paura del confronto, non ha paura neanche delle imperfezioni, no? Quindi è in grado di tirar fuori delle cose in maniera costruttiva, però ammetto che a volte gli esseri umani siamo imperfetti
1: e quindi anche così.
2: Ma secondo me non è una questione non è una questione di imperfezione, è una questione di coraggio, anche quando riusciamo a dire agli altri, a confrontarci, a parlare, a dire le proprie verità, anche se non belle sempre. Siamo sicuramente più evoluti, ma non saremo mai perfetti, e secondo me non dobbiamo neanche cercare di esserlo.
1: È vero, anche questo.
0: Godiamoci
1: come siamo, è la cosa migliore.
0: Di ciò che creiamo di bello.
1: Che meraviglia, la vita è una meraviglia, e il teatro ancora di più. E quindi, come dire, noi dal 26 al 29 marzo al Teatro Gioiello aspettiamo Contrazioni Pericolose. Ci vediamo la prossima settimana, Rossio, così ci abbracciamo di persona di nuovo, con piacere.
2: Dai, non vedo l'ora.
1: Grazie di essere stata con noi,
2: grazie,
1: sei sempre speciale, davvero.
0: Un bacio enorme.
1: Di cuore.
2: A voi, grande.
1: Ciao tesoro, a presto. Ciao,
0: a presto.
1: Rossio. Grazie.
0: Ciao.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. È facilissimo innamorarsi, assolutamente.
1: E siamo sempre qua con Poltronissima. E allora ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi.
0: Assolutamente, grazie ai nostri ospiti Marisa Laurito, Guglielmo Poggi, Gabriele Pignotta, Giorgio Lupano e Rossio Muñoz Morales.
1: E quindi grazie davvero a tutti voi di essere stati con noi, ringraziamo la nostra regia.
0: Grazie regia, siete stati sempre fantastici, il nostro Mattia e la nostra Irene, sempre veramente tosti, come anche il mio caro marito Luca che resiste fortissimamente, grande.
1: Non dimenticate mai Poltronissima.
0: La leggerezza di sognare, la forza di emozionare.
2: Poltronissima con Luca e Max. Tutto quello che non ti aspetti sul mondo del teatro e dello spettacolo. Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
3: Onde quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano e finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
6: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

in my head is Christmas.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.